Ke molelo a tshebeletso ena hle mo mamedi wena e tshebeletso o rentseng re mametse re ke shebe mane nthotsa ka dinkemejwang thotsa ka dinkemejwang ntse ke le mocheng tse di tsama hantle bafana re bone etsa mosebetsi o motle maobane bosibine ba pala le egepeta ona khaere kwana egetetse egepeta ine le papadi ya matšhaba ya setswalle bafana ba e hapile ka ntlha e lengwe go noto thuso dithejane ke ena a tlabetseng bafana ntlha e momamedi maobane ke a gola motsotsong wa botlhano karolong ya bobedi ya papadi ya baotlhaba ntlhae thuso dithejane eo bapala le bombogasi ka mona ka nyong ka mo bapala le mbogasi ya tsa UEFA Champions League le tsona di ne di tswela pele mamedi ke tla ke di shebe ga nako ya teng e fitlha tla di sheba nako ya teng e fitlha ka nnete re ke re bone gore na dintho di tsamatsamaile jwang mono re tla di sheba ka jano ke di kae mamedi ke di four no ke di five e tsholwa ke di five tsa kgwedi ya leshome selemong go sane kolo di a bula le sekebela labala goga kolo di a bula o sane e bana ba tla ba itlhophe ka nnete ka jeno tjena tlho bue le bana ntho tsa bona di tseo re di tsamaye gantle ka nnete go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng he momamedi wena tshebeletso ya ujalo fela dula gantle metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bobedi momamedi ntho tsa go ke a tshepa di utsamaetse gantle tle ke a bona batho ba santse ba ngola lentatetse re tla bua lona re shebe ditaba kwana ya re kata go tshekalela fela ganyane ka mora metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bobedi tla ba re potepote tsa ditaba re ke re bona gore na ditaba di batla di eme jwang he momamedi sengwana jwalo se ka ba ntatela hoha ke a tseba la batla go qoqa mona re utlwe gore na taba di tsamatsama jwang ke tseba gantle tseba gantle taba eno o batla go bua re alo tšhenaenke ke late bo tšhatšaula mona pina ke ya D Angelo Holesedi FM Untitled.

does it feel? D'Angelo Holesedia FM Untitled. E dula hantle ho ema shume ya mabedi ya mesimiraro ka mara ho ra ya bo bedi mo mamedi ke lana ola di kalaneng di thewa di kalaneng ke manta ka jeno ho le di mo hlala matsatsi ya mahlano di tsela manga po for tsulo le uka uke re hona tengwe re nya bohlano ya D'Angelo ya mabedi ke re shebe fela tse pedi tse taro di taba he mabedi se batlang di hlaletse a ka mahetla re ter dula ona monana nyena e rona ya Afrika Borwa he mo mamedi ka mara re ntate se rona maphosa le mo president wa na ya Afrika Borwa tla buisana le se chaba maobanyana mona he mo mamedi a di taba tse di pula yona tsentseng di tsola pele e hona jwale ho buwa re taba yena ya di tavern taba ya di tavern ma mede motle ya mona ma matlonga thitelo mona mo batho ba noela nteng ho go shejwa ditaba ho go shejwa ditaba e ba ndi tokomane tsa batho ba sebedisang di ba sebedisang ka di tavern di sana pa hala ho tho ho go ho yeng iswe ke di tshwara hanya ni di license tsa bona e ho go she yo rena handle ntle botata ke ba bang ka re hona di di license tse felletsweng ke nako taba tsa mfuta jwalo jwalo re utlwile mo tonagolo ya province ya Gauteng ntate Panyaza le Sufi le ena ora go tla tle ho nkuwe mehato e bang bona di taverneng di tokomane di sa tsamaye hantle ho hang beng ba kgwebo tseno e be le hore mo teng di tokomane tsa teng di sa lokang tsa kgwebo tseno tsa thitelo ho hang go tla nkuwa mehato hobane hle mathata a sa batla a le maho mangata haholo. Ha re tloa he re ya mamelodi mabedi motle hona mona Afrika Borwa muso o tshwetse taba ya ho bolawa ha mafahla mabedi a di le motsele shobele mtsumine ba bla wenga ka mamelodi ka mona hemo mamedi e bana ba no ba bla uwe ke bana ba motho ke mafahla muso o itshola ka mathe taba yeno maybe lo re ba molato ba tlatla me re ba tshware ho ntse ho etswa dipuputso ya eksponisa sana ya Afrika Borwa go bona hore beng ba ketso ena ba tshwarwa beng ba ketso ena ba tshwarwa ke tsona ditaba tseno he mo mamedi re ke boela ke tsole pele hape ke shebe ditaba tse ding hape tsentseng a dietsa hala he mo mamedi o ena tshebeletso e kgolo ya lesedi dikgetho tsa magotla metse di atametse me ha o ka sheba ha holo he me khato me ngata di politiki ene wa tadi manifesto tsa bona ho tloa ho ring eftileng le bekeng yena ho bile jwalo bana ba SACP he mabele motle le bona ba bontsitse rena ba tatla ba tshwara matsholo a bona jwang hona ho ring yena e hore leng ho yona ya October ke mphalane le bona ba ile ba bua ditaba tsa bona mafelong ana a beke eftileng ba kenella le bona ho megatlo ka ofela e batlang e tlo iketa mo ba medi hore dintho tsa bona di ba tsamaele hantle ba batla bakgethi hore batho ba bakgethe. Ha re sheba taba ya metsi e ntse le mathata ka naeng ena ya Durban e seng ka naeng tsholo ka toropong ya Durban. Durban na KwaZulu-Natal province mono e tle ho na le mathata a metsi mono eThekwini. Empa he ba ikarabellang ba re ba beile ditaba tseno leihlo hore ho se ka ba le mathata a seng a ntse a le teng hona jwale ba leka ho bona hore setjhaba se fumantshwa metsi jwang eThekwini. Ke tsona ditaba tseo ke neng ke re ke tle ke ofe tsona he mamedi tse e hlahelang ka mahetla naheng ena ya rona ya Afrika Borwa ke o file tse pedi tse tharo fela tse pedi tse tharo ka nnete ya ka nnete taba ena ya di-tavern taba ya ho rekiswa ha jwala ho thwe molao o tla kena o matla o tla tiiswa molao he mo mamedi hore dintho di tsamaya hantle di-tavern mona ho tiiswe molao di-tavern di sebetse ho ya ka molao. Beng ba tsona ba na le molao ba tla tlameya hore ba sebetse ho ya ka melao. Taba engwe e bothata ditabeneng mona ha o thookwalwa ka thua ntse di gakgatha ntate bo 3 bo 4 ntse di otla e mafelong a beke di otla bosiu kaofela ntate ho cha scoop ya gola le yona taba eno ba tlahle ba e shebehe ba hlomphei e tle e tsamaye hantle ka nnete le hore na ke bo mang bana ba kenang ditabeneng ke bana kapa ke batho ba baholo na. Bana le bana o sothe ba ke ene wala ho tla shejwa re bana ba tloelle ho kena di tabeneng mona mo mamedi e tla shejwa tabeno ba tla kena ho kena fela ba dumeletsong ho ya ka dilemo hore ya le montse itseng ha ona mathata o ka kena he ngwaneso ke tsona ditaba tseo he mamedi seo re ne re ke di refitsetse ho wena.

Buleka Mazulu, Amanda Black, tshebeletseng ya Lesedi FM, lebitso la pina ke Amazulu. Metsotso ke ena e dula hantle ho ya 10:16 momamedi ka mora hora ya boraro ke hoseng hwa Mantaha. Kgwedi ena e ntjha e pepile fela matsatsi a mahlano momamedi. Ntho ne di etsahala Bloemfontein mona ka nnete. Ntho di etsahetse Bloemfontein ha e sale e le menate fela. Ke bone ka re ebile e tla nne e tswele pele le harabe ke tjena ho tla nne ho be monate haholo. E dula ho ya 10:17 jwale metsotso momamedi ka mora hora ya boraro. Dipapadi di sa itse kgefu momamedi empa hlokomela hle ka moqebelo e tla re ha di kgutla mona Afrika Borwa. Ho tla ba le papadi ya makgaola kgang MTN 8 ka hora ya botshelela ka moqebelo ona o re yang re o lebile wa di-10 ka hora ya botshelela Moses Mabida MTN 8 final Orlando Pirates e bapala le tlhopha sa Mamelodi Sundowns. E tla ba papadi e monate eno o tla ikwa ona lesedi mona ka 6 o'clock. E tla ra motho a betse ya mona mathele lapeng a ilo ishebella sa le lapeng kwana a iketlile a shebe rena dintho di tsamaya jwang papadi dihlopha di bapala jwang papadi bapalana jwang ka nnete ke tsona tseo motho a tla tleng a di mathele lapeng Manham momamedi a ile utlwa rena ntho di eme jwang. Motho ke yona o ka qala botjha ka mona bana ka Villiers Vilir ke molantwa ke molantwa kore o ntsa mmametsi re ye goreng ya bohlano o tshwere ka mane ka 89.9. Ha ona boikgethelo molantong waneso o tlameha o mamele tshebeletso ena ka nnete. Ke gopola mabo mona ntse ke tsalenaneo la re tlhoba bosimo mamedi a kena mona ka voice note a re gona jale lesedi a ke le utlwile a sheša mona jale ke qobelela go mamela diradio tseo ke sa di batleng. Ei mamedi o nketile man ka voice note a ona ba mametse radio tse ke sa batle go di mamela mona jale lesedi le a sheša mona ntate mona ke na le mathata mona ga ke utlwe lesedi. A go tla pele ke motle ka voice note. Ya ga ba bona ha ke potlaka. Ke letsetsa bana ba Sentec, ba Sentlec, ba Sentec tsholo. Sentec. Ke re ya bontate ga o teng mona ho be ya holohle. Motho rena ba tlo mamela tshebeletso tseding o batla lesedi fela. A ho hanga ga tswa ga ntle wa. Ba be tse ga di tse ke sa batla di mamela. Ei la nka tantate.

0: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lena no la meputso le thomeng pele mzantsi. Ka disolutsa extra savings tse ka di mo 5000 e beke le beke. O ka una hulo me ufumane extra. Disolutsa jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram di fika pa di tsa pedi tsa Lux bath soap ka tye kwetla ya 26 rand. Disolu di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Haiba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa botlhakanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
2: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
3: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

a ken tsa go le bitsola pina a ke sedilaka enko pele ho mono mavuso ke le bitsola pina tsebeletso ya le Serie FM double play hantle o di mahlora ke bo supena tsebeletso ke le Serie SABC tsietsi mohala di u balata batsena

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. He, ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.

balla ditaba tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditaba la matsohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha ho le odimo ya mphalane e hlola fela matsatsi a mahlano selemo ke seodimo sa ketetsepedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng mohlophisi wa lona ke Lerato Serabele mohlahisi wa lona ke Mokete Monyobo mme re laolelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Kamohelo Mbele mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kidibone Matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore federation ya mekgatlo ya basebetsi ya COSATU e kopile palamente hore e fetise ka potlako setshwantsho sa molao se bitswang special appropriation lefapha la bophelo le matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo maluti a phofunga e le karolo ya lenaneo la Exco Meets the People program mme re buisana le lefapha ka taba ena mekgaedi politiki mmoho le mekgatlo ya basebetsi ba ipiletsa hore mmuso o rarolle ka potlako bothata ba ho nyoloha ha ditheko tsa mafura nakong ena eo maAfrika Borwa a tobaneng le ho phahama ho matla ha tefello ya mafura tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno dula le rona o tla horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela hle.

tsoma le mo tle wa tsabele tswe le se di manta ha baking hotle mo mametsong le teng dumela tle nna le bitso la ka ke se bidimo le fe ke re bitsa tsena ke re re o amohela o le nana tsa dipapadi ha ke mo mamedi ke tsama le mo hlophisi wa lona e le ndikeledi matikitiki le tsiri le sumbona hewe so di a tshisa di fresh di bole mamedi ne ke a tsoba ga di tlo thabisa pelo ya ha ha o lolo jwang ka nne tegenyolo wa mafelong a beke a o sa le ho le monate a ka le dipapading boholo ba tsona ge hlile ge shebile tla go rena ditlhopha tsana ha monate o mokalo dumela hle a o re tla hlere sha pepere he mamedi busung bona ge di thagole ka tsena tsa United Rugby Championship legend ke bua ka mang ha se yana ntate Renir Rampotsane Swart o na le gona he mamedi o tlo le kola o ge di tlhopha tsa Afrika Borwa di sebeditse joang tle di mono he mamedi ge tlo kena sloping sa mamelo Sundowns ladies se wa ka tla salema se mashuma mabedi coach go da molaudzi ke ne go buisana le yena o bane mafelong a na beke ge bone ka nnete ba etsa mosebetsi o motle ke bona bo mampudi ba champ of champions ge tlo buisana le la kwa ditsebeletse ya le Benjamin Lish-

0: go ona le gona ga tlo le kona di tlhopha tsana ha Africa Borwa ba fana ba fana under 23 ge ke go tlo gona yana e ba di bona jang ba ne sa le ke mong wa di TV ba hlophulli ba o salentse geng yo lwa le bona ge hela ntate o bona maemo a ditaba a loka e ha jole tsena ne lona mamedi ge tlo fa se ba ka hle monyetla wa go oletse o ntsha maikutlo hao ha e se dumetse he o go ke eno tshwaele go tlo gona wena di utsametse jwa mafelong a beke ha o sebetse ile mamedi o sebetse ile e bo me jaonya makolo imane ge bona o sebetse ile cricketeng o sebetse ile ho wa pele mo mamedi pele ke mo re yang teng me ka netega le bogo le ka jeno o ntse ena le gona ke le boila go lohlele lona ba sebetse mo bana beso re etsa hore e kopane nthwena nthwena etsa hore e kopane tsena ke gona ge le tla mathata ge le ngatana nngwe tshebeletsong ena ya lesedi idula hantle ho e robo meso se mo mamedi ka morao ho rena ya busupa me ha jole tsena he e sentse ge le ba ba mekeleng ngwane so ga o khutla mono o shapepere he la makhaola khang ke ya MTN 18 mo mamedi di tlopha di itukisitse weso ke tlotla ko neletsa utlo gona tse dintsa dikampo sentse di itukisitse jwang re shebile mohopona e itse ga tswa mona ya bafela sentse re fumana molaetsa la bohlano ga o bana beso re a tseba go nontso lua ka tshubuhlellano re shebile online mana ha o rekwa di ticket ka ofela di fedile mo mamedi di fedile ka ofela ha tsona di ticket tsa MTN 18 makhaola khang hela tsena le tseding ka mara humona
1: tshe mo le mo nyasa dulwing handle ke dipatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki o le Serie FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
2: ke spina zonga price drops ya whole bets uka hapa sia bosa 2.5 million rand le mibuzo Betcha ka 2 rand ka po feta di papari ntse getileng sa pragmatic play games mantaha o molomo labobedi le labone ho tloa ka half past 12 motsiare ho fihlela ka half past 10 bosiu Betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo Betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
3: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolo tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela di fumane ho fihlela ka 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
4: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumela 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Dipapadi. Ho lesedi FM.

0: a swa ka pine monate ha holo kineilweng ka mane e ke ratang hona ho thaba di ntshebile ha se di thaba fela ke di thaba tsentle tsa kwaqwa tse mehuji na konya mariha bonolo tsapotshola ba tsa male budaza ba re thaba di ntshebile di mpotsa ka ka dipotso di re na ke tla fitlaneng se hlohlolong e ke tla fitlaneng mo mantswe a kopaneng hona ho botle bo bokalo. Yes, ke tla bina mokorotlo, ke ipabole ka menyanyako, banana ba khibe, ho be monate ke thabe ke khabe.
1: Lesedi FM, a ke mole.
0: Jwale wo ukwa lentswe la ka kapa ya ne go betseng hle moye wa ha no tswele pele o phumole ka khotso nkene hele pele o nkhinela mohlomong ke yona karabo la re

National Dignity Plan. The mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Thembisa. Mo batho ba leng motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelo.
1: Lesedi FM. Ke molelo. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Lesedi FM ke molelo. Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setjhaba se bentsweleng.
0: E ba le ponto wa selepo ho tloha ka kgika.
2: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamedi.

0: ya fatshe mo
1: mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi mme setšhaba se bentsweleng.
2: A greatest love, Kaylo, for the City FM.